Władysław Graban, d'autunno. Il vento desta la quiete del tramonto e piange di nascosto tra i cespugli. Il prato lo sente ed io lo sento. Restan sordi soltanto i vincigli. Il volto pallido del sole affievolisce lo strato celeste in crespa, sibilando, e qui plana, lì s'accuccia, su nuda roccia va pernottando. L'indomani al mattino con le foglie farà una tempesta e danzerà l'oro trasognato lasciando un'orma scarlatta. Accarezzerà le abetali inquietudini nel tepore del cerchio solare, passerà in pace alcune notti, accoccolato in un tronco secolare.